0: Moro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti, c'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
1: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello, di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto ricostruisce il GIP, che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina, come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne, deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
0: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
1: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
0: Il Como non molla Moise Kean, la squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I Viola contano di trovare un accordo economico a breve per poi andare sul mercato per un sostituto, con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
1: E con queste tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi. Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RCS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Mega Mix, tutte le hit del momento, tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Dammi tu mano!
1: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor torre di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Megamix on RCS Network, The Dance Station, The Music Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Vertice dei volenterosi, i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ancora la macchina bellica di Mosca. Così la premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
2: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti, c'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
3: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro, sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto ricostruisce il GIP che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina, come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne, deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
2: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
3: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
2: Il Como non molla Moise Kean, la squadra di Fabregas pronta una nuova offerta per l'attaccante che ha espresso la sua volontà.

0: volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I viola contano di trovare un accordo economico breve per poi andare sul mercato per un sostituto, con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Network. Passaparola. RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master D.

0: RCS Network. Rhythm and music.
1: RCS Network. Accendi il ritmo. Vivi i successi di sempre.
0: RCS Network. The station of rhythm.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta. Dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: In disco fino all'alba, con i nostri DJ Soler, Peter Pan e Master Joe, per ballare tutta la notte con le New Every Day, grandi successi internazionali.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono 120.000 dollari.
1: 120.000 dollari per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande! Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrico, Io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sassà i nobili Graziella, Da un'idea di Sassà di Salvatore,

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui, con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Moemo, i Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volesse essere allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Pagine scure.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che, come sempre, fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer.

cultivi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipo, dammi solo.

un minuto, Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Kimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro, la giornata vi impone scelte chiare e rapide, e non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone, in amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia, se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe e Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Chimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai Nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino, Lucio Dalla, Attenti al Lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, I Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

pensieri in pianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu, ma non è a 300 all'ora che vivrai di più. La tua idea, la tua idea.

devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro, la giornata vi impone scelte chiare e rapide, e non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone, in amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia, se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: vivo.
1: RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
3: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Da Bessent anche un avvertimento a coloro che agevolano l'Iran. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno ottobre-novembre. È molto importante continuare a dimostrare determinazione e capacità di agire dopo la cessazione delle ostilità, ha dichiarato Macron. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana, ribadita più volte dalla premier Meloni, del no a soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, ma è ancora più grande l'impegno. L'ha detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Come prima tappa la presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata

0: per accoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Poi ha partecipato alla messa presieduta dal cardinale Zuppi. Simbolica la scelta del presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale del 21 settembre. Dopo il caso della bambina di 4 anni deceduta per sospetta difterite, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha dichiarato che la SP ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli di sanità pubblica. Al momento non risulterebbe nessun nuovo caso e il cugino di 4 anni della bambina deceduta resta ricoverato, ma non in gravi condizioni. Il calcio buono alla prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Daniel Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Fiorentina, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
3: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volesse essere allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da Un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.
1: Pagine scure.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro, la giornata vi impone scelte chiare e rapide. E non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone, in amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia. Se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

dedicati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu, Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui, con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti e nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Chimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 8.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
2: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazione alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
3: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga, il prezzo è destinato a salire ancora.
2: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico, danni in varie zone dell'Alto Adige con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
3: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
2: Il calcio, buona la prima per la Roma che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
3: Per il momento è tutto, più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
4: Grande novità!
0: Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei. Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe Calas

Sanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Kimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: La
1: Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro. La giornata vi impone scelte chiare e rapide, e non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone. In amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine. Non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia. Se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci. Nel lavoro, pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.
3: La voce recrea che sai chiano chiano e tu sai che non si su

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo a

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 9 e 3 minuti.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La Russia ha colpito nella notte quattro città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, la raffineria di petrolio a Afimsky. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno ottobre e novembre. Esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
0: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
1: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume, durante il quale sono state sottratte tre tavole appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. A rivelarlo è Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dalle PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
0: Una donna di 72 anni è morta a Qualiano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A rendere noto il decesso della donna è stato il sindaco del comune, Raffaele De Leonardis, che ha confermato la presenza di altri tre contagiati del virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti.
1: Economia. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese.
0: Lo sport, giornata speciale quella di oggi per Kimi Antonelli, che compie 20 anni. Il pilota italiano della Mercedes, nato a Bologna il 25 agosto 2006, avrà sicuramente di che festeggiare, considerando la sua incredibile stagione con la scuderia di Brackley, team con cui ha debuttato nel Circus nel 2025, prendendo il posto di Lewis Hamilton. Kimi è attualmente il leader del mondiale di Formula 1 a quota 242 punti, a più 59 sul suo compagno di squadra George Russell e sulla Ferrari di Hamilton.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Passaparola.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Il nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Dance, Hit Dance. La musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, prima giornata di campionato, parte forte l'Inter in virtù del 4-1 al Monza. Vince anche il Napoli 2-0 con il Genoa, non senza polemiche da parte dei rossoblù. Vittorie anche per Milan e Juventus, rispettivamente contro Toro 2-1 e Frosinone 1-0. Le altre gare, parte bene l'Atalanta grazie al 2-1 al Sassuolo, importante vittoria del Cagliari in casa del Parma per 1-0. 1-1 tra Udinese e Como, Venezia Lecce 0-2 in attesa di Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Coppe europee, gare di ritorno dei playoff martedì 25 e mercoledì 26 la Champions League, giovedì 27 toccherà invece all'Europa League ma soprattutto alla Conference, con l'Atalanta obbligata a vincere in esterna contro l'Apoel dopo lo 0-0 dell'andata. Appuntamento alle 20. Cambiamo argomento, Formula 1, Gran Premio d'Olanda, vince Lando Norris ed è un ottimo risultato per Antonelli, secondo davanti a George Russell, Ferrari giù dal podio, Hamilton quarto, Leclerc quinto. In classifica generale Antonelli allunga, quota 242 seguito da Russell a 183 a pari punti con Hamilton in terza posizione. Prossimo appuntamento a Monza il 6 settembre. Atletica, Nadia Battocletti vince i 5.000 metri donne del Memorial Kamila Skolimowska in Polonia, meeting valido per la 13esima tappa della Diamond League. Straordinario lo spunto finale della bicampionessa europea che piazza quello decisivo a 120 metri dall'arrivo, chiudendo nettamente davanti con il tempo di 14 minuti, 54 secondi e 9 centesimi. E chiudiamo con gli europei di volley femminili, troppo forte l'Italia di Velasco, Svezia battuta 3-0, così come era finito il secondo match del girone contro il Montenegro ed il primo contro la Croazia. Azzurre attese ora nella giornata di martedì dalla Slovacchia. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro, la giornata vi impone scelte chiare e rapide. E non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone, in amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia. Se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci. Nel lavoro, pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 11.
0: Tra poco le breaking news di RCS Network. L'edicola, edizione del mattino.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che secondo Washington aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
0: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
1: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina e 2,207 euro al litro per il gasolio. Novità dal governo per ridurre i costi dovrebbero arrivare nelle prossime ore.
0: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e Chief Strategy Officer nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo.
1: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume. A rivelarlo è La Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
0: Il calcio, Rafaleão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo, il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
1: Era questa l'ultima notizia.

0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
2: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.
0: RCS Network suona solo le grandi classifiche new entry del momento. Al mix DJ Master Joe.

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere, solo su RCS Network. Music and Fun.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche. Mega Mix.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te. I wanna feel your body, don't want romance.

0: Sud.
1: Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare.

0: I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Mega Mix, i successi di oggi, i tormentoni di domani, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 13 e 4 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. A quanto si apprende da diverse fonti è in corso una riunione in videocollegamento con la premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
2: Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev. Londra, con Andy Burnham, ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà.
3: La cronaca: un 18enne marocchino è morto due giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica Cerea. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato poi conferma da fonti ospedaliere. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale.
2: Il ciclista risulta invece disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente.
3: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini, che dipende sempre dal Civico. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima, in programma per domani.
2: Il calcio: nuovo acquisto per la Roma. Jaden Osterwold è atterrato a Ciampino per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia giallorossa. Il terzino ora svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club capitolino. L'olandese arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. On Air. Adesso. Mega Mix. Mega Mix. Vivi la musica. Muoviti al ritmo della dance. Mega Mix. Mega Mix. Solo su RCS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: RCS Network diventa Hit

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 14.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. A quanto si apprende da diverse fonti è in corso una riunione in videocollegamento con la premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
2: Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev. Londra, con Andy Burnham, ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà.
3: La cronaca: un 18enne marocchino è morto 2 giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica acerea. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato poi conferma da fonti ospedaliere. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale.
2: Il ciclista risulta invece disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente.
3: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini, che dipende sempre dal Civico. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima, in programma per domani.
2: Il calcio: nuovo acquisto per la Roma. Jayden Osterwold è atterrato a Ciampino per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia giallorossa. Il terzino ora svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club capitolino. L'olandese arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.

0: facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
1: Network.
0: Passaparola. In disco fino all'alba, con i nostri DJ Soler, Peter Pan e Master Joe, per ballare tutta la notte con le New Entry dei grandi successi internazionali.

The darkness flows within me. This is the price of freedom.

0: maestro Arnaldo Pomodoro Una Vita presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Megamix on RCS Network, The Dance Station, The Music Network.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani. Da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR. 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri. Da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata, ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Non aspettare. Non aspettare. Muoversi per te. Muoversi per te. Restare e vivere da protagonista. RRRCS Network. Oltre le note della musica.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

Dance. Hit Dance vi propone il disco lancio Hit Top Dance. Classifiche trasmesse sulla radio ufficiale di Napoli. Le più belle passano su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 16.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
3: L'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, annunciando dal segretario al tesoro Scott Bessent di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Il Qatar intanto insiste sulla diplomazia e prende le distanze dalle nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti di Teheran, definendole unilaterali.
2: Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
3: Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
2: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
3: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. Un nuovo Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato, spiegano così fonti di Palazzo Chigi.
2: Lo sport: Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia. Megamix, Megamix. Un successo dietro l'altro, un'emozione dietro l'altra. Megamix su RCS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza per essere tech su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new

Dance è diventata la fabbrica della musica dance. Le più belle passano solo su RCS Network. L'ascolti anche sul DAB+. I hear the hot shit.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere,

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network. It's-

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: RCS Network suona solo le grandi classifiche new entry del momento. Al mix DJ Master Joe.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network. L'ora esatta ti è presentata da Sveglia ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino, i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 18.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli esteri, prosegue l'offensiva di Kiev. Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa a nord-est del Mar Nero ha provocato un incendio della stessa e due vittime. Morti anche sul versante ucraino. A Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il direttore la CIA è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca.
2: Tragedia in provincia dell'Aquila. Una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.
3: Non si ferma il maltempo in Italia. Soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
3: 25 bambini sono finiti in ospedale a Mandato Riccio, in provincia di Cosenza, a seguito di dolori addominali e febbre alta dopo aver fatto il bagno al mare. 6 sono già stati dimessi, gli altri restano sotto osservazione. Del caso si occupa il servizio di igiene pubblica che indaga sulle cause. Al momento non emerge alcun legame con lo stato delle acque.
2: Lo sport, dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18, 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia nell'ultimo match della fase a gironi.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica.

0: Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
1: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Megamixer. Megamixer. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamixer. Su RGS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Hit Dance, la grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
3: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
2: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody. RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passaparola.
6: Il mondo della musica ti sta chiamando. Hai scelto RCS Network, la radio di chi fa musica, di chi ama la musica. DJ Sassari Salvatore.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

Hits, Hits Dance. Una tempesta di musica dance è presente anche sul Digital Dub+. Hits Dance, the best music.

Mega Mix. Mega Mix. Vivi la musica. Muoviti al ritmo della dance. Mega Mix. Mega Mix. Solo su RCS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 19:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel

0: Giano il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
1: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
0: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
3: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
2: Passa parola.

Dance, Hit Dance. La musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.

Megamixer. Megamixer. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamixer. Su RGS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Mega Mix, tutte le hit del momento, tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Top Hit Dance. Le più forti, le più belle ti travolgono in un mondo fantastico dove trionfa solo la musica dance. Solo su RCS Network.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani. Da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR. 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata, ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Mega Mix, i successi di oggi, i tormentoni di domani, solo su RCS Network.

Anna, keep it.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Heat Dance. La magia della musica Top Dance su RCS Network. Heat Dance è un'esclusiva di Bombastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
3: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
2: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa.

0: Rossa è leader della classifica generale.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
3: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Voce creatura che sai chiano chiano e tu sai che non si sono.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage. A spasso per il mondo.

Hit Dance, il Grand Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere, su RCS Network.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
3: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
2: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.

0: Muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli, diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti, sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli, l'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli, solo grandi successi. RCS Community,
1: DJ,
0: Disc,
1: Music and Fun.
0: RCS Network, Friends in FM. Vi presentiamo il disco inferno della settimana. DJ

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con DJ.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 23:59 minuti.
0: RCS Network ti invita al cinema per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
1: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
2: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord, sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
2: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
1: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le

0: nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Hit Dance, il Grand Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere su RCS Network.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master D.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Megamix, Megamix, un successo dietro l'altro, un'emozione dietro l'altra. Megamix, su RGS Network.

Non Stop Music, Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
3: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
2: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogacar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air. Adesso Mega Mix, tutte le hit del momento, tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
3: You like that space?

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Hits Dance, Hits Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su RCS Network. Siamo presenti su

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.